est juan satirius ira vehementi in maritudine loc for mementi actus de materia sine sine menti similis folio ne colum venti cum sed in proprium vira sapienti supra petra ponere sine fundamenti studio siga comparor volio lamenti superiorem tra